0: farsi scrivere.
1: Go ahead.
0: Pensate, non so di te.
1: Clear.
2: Handle that call in the lobby for me on Canyon.
3: Paper. Hey,